0: così, ma Alexio Bottaporria. E la prossima Alexio Bottaporria.
1: Non te la mi voto, non c'è.